0: Oye tú, siente la Mega 107.7.
1: 1, 2, 3. 1, 2, chanto. 1, 2, 3. 1, 2, chanto. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate,